0: Ehi compari, ci vo' suonare.
1: Che se sona?
0: Un friscaletto.
1: E come se sona?
0: Un friscaletto.
1: Un friscaletto, dipi dipi dipi dipi.
0: Ehi compari, ci vo' suonare.
1: Che se sona?
0: Un saxofona.
1: E come se sona?
0: Un saxofona.

0: Ehi, compari!
1: Oui, oui!
0: Ci vuoi suonare?
2: Che se suona?
0: Un mandolino!
2: E come se suona?
0: Un mandolino!
2: Un mandolino!
0: Un saxofono!

0: ora ora va a finire.
1: Ehi, hey, compare!
2: Ui, ui!
1: Ci va a suonare!
0: Che se suona?
1: Tutta l'orchestra!
0: Ah, e come si suona?